Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai zia.
0: Ballare.

0: Bellano.
1: Sì, vostra altezza.
0: Un happy meal.
1: Come vuole.
2: Ma questo happy meal è freddo.
1: Ma non è sicuro.
0: Questo happy meal
2: fa schifo.
1: Ma
0: decapitatelo.